0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Ledra impetuosa ti voglio sentire. Io dolce impetuosa ti voglio sentire. Al risveglio alla mattina.

0: desiderio che sale al ritorno. Dopo che ancora rimuore il giorno. Dopo che ancora rimuore il giorno.
1: The Nerd Night.
2: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
1: La tregua tra Israele e Libano è stata prorogata, l'annuncio è arrivato da Washington al termine del nuovo round negoziale mediato dagli Stati Uniti. Oltre al rinnovo del cessate il fuoco, le parti hanno annunciato l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, incaricate di evacuare tutti gli affiliati ad Hezbollah dalle aree a sud del fiume Litani. La tregua è infatti subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri. Il prossimo incontro si terrà il 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale.
0: Israele intanto continua a colpire i palestinesi. Nella notte 4 raid aerei hanno bombardato un condominio a Gaza City. Si contano almeno 9 vittime, tra queste 4 bambini. Il numero di morti potrebbe aumentare perché ci sono feriti gravi e le operazioni di soccorso e ricerca sono ancora in corso. I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per cercare di spegnere gli incendi generati dall'esplosione. L'attacco è stato lanciato senza alcun preavviso nella striscia. L'esercito israeliano ha anche arrestato uno studente palestinese pronto a partire per l'Italia per continuare gli studi all'università Tor Vergata a Roma. Lo studente è accusato di aver preso parte al massacro di Hamas del 7 ottobre.
1: Schiaffo a Donald Trump dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, approvata nella notte una risoluzione che impone il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Il testo è passato grazie al sostegno di 4 deputati repubblicani che hanno votato coi democratici. La misura, che deve essere ora approvata anche dal Senato, è soprattutto simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento. Con le elezioni di midterm che si avvicinano, il voto della Camera rappresenta però un ulteriore segnale di allarme per il presidente in costante calo di consensi.
0: Il governo italiano esulta per la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia, un risultato estremamente importante, ha commentato Meloni. La Commissione recepisce le nostre proposte, gli ha fatto eco il ministro Giorgetti. 14 miliardi in 2 anni è quanto Bruxelles ha concesso all'Italia, risorse vincolate però ad investimenti nelle energie rinnovabili e che non vanno utilizzate, sottolinea la Commissione, per essere distribuite a pioggia sul taglio delle accise e sul costo delle bollette. Il giudizio complessivo dell'Europa sull'Italia è pesante, un paese che non cresce, con un debito eccessivo, salari fermi, sanità in crisi e disuguaglianze in aumento. Su questo nessun commento da parte del governo Meloni.
1: Tra Russia e Ucraina continuano gli attacchi incrociati. A Kherson droni russi hanno colpito un condominio uccidendo almeno 2 persone. 3 le vittime accertate finora invece nella città russa di Simferol dopo un raid ucraino.
0: Sono le 6.35 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 7. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Israele e Libano prorogano il cessate il fuoco, l'accordo raggiunto nella notte a Washington. La tregua però dipende dalla fine degli attacchi di Hezbollah, che non partecipa ai negoziati e non riconosce l'intesa con Tel Aviv. Nel sud del Libano intanto 50 le vittime solo ieri degli attacchi israeliani, raid aerei anche sulla striscia, 9 i morti dopo un bombardamento notturno su Gaza City, 4 erano bambini. Stati Uniti, dalla Camera, duro colpo per Donald Trump, approvata con il voto di 4 repubblicani una risoluzione che impone il ritiro dalla guerra in Iran. Il presidente però può mettere il veto, ma il testo è un importante segnale politico in vista delle elezioni di midterm. Debito eccessivo, crescita ferma, sanità a pezzi e il giudizio dell'Europa sull'Italia. Ma il governo esulta per la flessibilità concessa da Bruxelles sull'energia. 14 miliardi in 2 anni, soldi vincolati e investimenti nelle rinnovabili e non da usare per finanziare il taglio delle accise e gli sconti in bolletta, come vorrebbe Meloni. La strage dei braccianti, una rete di caporali con migranti irregolari ridotti in schiavitù e l'ombra dell'andrangheta. E questo è il contesto su cui indagano i magistrati sabato sul luogo della strage, la manifestazione della CGIL con il segretario Landini. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Per mille per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per mille a Emergency. Info su emergency.it/5 per mille.
3: Israele e Libano prorogano il cessate il fuoco, l'accordo raggiunto nella notte a Washington. La tregua però dipende dalla fine degli attacchi di Hezbollah, che non partecipa ai negoziati e non riconosce l'intesa con Tel Aviv. Nel sud del Libano intanto 50 le vittime solo ieri degli attacchi israeliani, raid aerei anche su Gaza, 9 i morti, 4 erano bambini. Stati Uniti, dalla Camera duro colpo per Donald Trump, approvata con il voto di 4 repubblicani una risoluzione che impone il ritiro dalla guerra in Iran. Il presidente però può mettere il veto, ma il testo è un importante segnale politico in vista delle elezioni di midterm. Debito eccessivo, crescita ferma, sanità a pezzi e il giudizio dell'Europa sull'Italia. Meloni esulta per la flessibilità concessa da Bruxelles sull'energia, 14 miliardi in 2 anni, vincolati a investimenti nelle rinnovabili e non per finanziare il taglio degli accisi e gli sconti in bolletta, come avrebbe voluto il governo. La strage dei braccianti, una rete di caporali, migranti regolari ridotti in schiavitù e l'ombra dell'andrangheta. E questo è il contesto su cui indagano i magistrati sabato sul luogo della strage, la manifestazione della CGIL, con il segretario Landini. Le 7:32 minuti, buongiorno dalla redazione, il giornale radio. Come sentivate dai titoli, dunque, la tregua tra Israele e Libano è stata prorogata. L'annuncio è arrivato da Washington al termine del nuovo round negoziale mediato dagli Stati Uniti. Le due parti si sono ridate appuntamento per il prossimo 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale per la fine della guerra. L'intesa appena rinnovata è però subordinata alla cessazione degli attacchi di Hezbollah verso il nord di Israele, e questo resta un elemento di grande incertezza. In studio mi ha raggiunto Sara Milanese. Sara.
4: Buongiorno Omar, sì, in effetti questo è uno dei principali elementi di instabilità della situazione in Libano. Hezbollah non siede al tavolo negoziale e dall'inizio delle trattative dirette tra Libano ed Israele ha dichiarato che non intende rispettare le intese raggiunte tra Beirut e Tel Aviv. Dal primo annuncio di cessate il fuoco lo scorso 17 aprile, Israele ha più volte giustificato i suoi attacchi sul sud del Libano proprio indicando il mancato riconoscimento delle trattative da parte di Hezbollah. Per questo possiamo tranquillamente dire che finora la tregua è rimasta di fatto solo sulla carta, perché l'esercito israeliano ha continuato ad allargare la sua azione nel sud del paese, ordinando l'evacuazione di interi villaggi e bombardando quelle che identifica e presenta come sedi di Hezbollah. Solo ieri le operazioni militari hanno causato una cinquantina di vittime libanesi. Sappiamo anche che gli Stati Uniti hanno però bisogno almeno di una tregua di facciata in Libano per mantenere aperto il dialogo con l'Iran e sperare nella prosecuzione del cessate il fuoco anche nel Golfo Persico. Nella ratifica della tregua approvata ieri sul Libano però non ci sono elementi che ci permettono ad ora di dire che da adesso in poi le cose saranno diverse. C'è solo forse una novità da segnalare: le parti hanno annunciato l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, che sono incaricate di evacuare tutti gli affiliati ad Hezbollah. Ecco, quindi le forze armate libanesi sembrano avere un ruolo più chiaro da adesso in poi, eserciteranno il controllo esclusivo del territorio. Solo nei prossimi giorni capiremo se sarà effettivamente così. Israele intanto continua a colpire i palestinesi. Lo ricordavamo, nella notte 4 raid aerei hanno bombardato un condominio a Gaza City, si contano almeno 9 vittime, tra queste ci sono 4 bambini.
3: Grazie a Sara Milanese. Negli Stati Uniti, dalla Camera dei Rappresentanti, è arrivato un duro colpo per Donald Trump. Poche ore fa è stata approvata una risoluzione che impone il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Il provvedimento, che deve passare anche per il Senato, e soprattutto simbolico, perché il presidente può porre il veto, ma ha un alto valore politico. In diretta Roberto Festa. Roberto.
5: Buongiorno, la leadership repubblicana ha cercato di rimandare quanto più possibile il voto della Camera, poi le procedure lo hanno imposto e quanto temuto dai dirigenti repubblicani è avvenuto. C'è stato il più clamoroso no alla guerra in Iran di Donald Trump. Quattro repubblicani hanno votato con i democratici per far passare la misura, è una minoranza del partito, ma teniamo presente che molti hanno votato sotto la minaccia di rappresaglia da parte di Trump e dunque si sono affidati in qualche modo al voto dei quattro che, per ragioni diverse, hanno invece potuto votare per limitare i poteri di Donald Trump. La risoluzione dice proprio questo, cioè Trump non può continuare a fare la guerra con l'Iran a meno che il Congresso non l'autorizzi. Un voto simile c'era stato un paio di settimane fa al Senato, ora il testo di questa mozione della Camera torna proprio al Senato. È vero che se dovesse passare non avrebbe i due terzi dei voti necessari e dunque Trump può porre il veto, ma politicamente è un voto importantissimo, mostra che la guerra in Iran non ha l'appoggio della nazione, mostra che una strategia ondivaga, contraddittoria, solleva ormai molti dubbi all'interno dello stesso partito del presidente. Presidente che va avanti in questo girotondo di affermazioni contrastanti. Nelle ultime ore ha detto che l'intesa è vicina, poi ha affermato che la diplomazia sta diventando per lui noiosa, poi ha confermato che secondo lui Netanyahu è pazzo e che la guerra in Israele, in Libano, sta complicando gli sforzi di pace americani. Quello che appare piuttosto chiaro dopo il voto della Camera è comunque che Donald Trump ha sempre meno spazio politico all'interno del paese, del suo paese, per continuare nella gestione di un conflitto che si sta rivelando disastroso per gli Stati Uniti. Omar.
3: Grazie a Roberto Festa. E tra Russia e Ucraina continuano gli attacchi incrociati. A Kherson droni russi hanno colpito un condominio uccidendo almeno due persone, tre le vittime accertate finora invece nella città russa di Simferol dopo un raid ucraino. A livello diplomatico Germania, Francia e Regno Unito stanno lavorando con Kiev per avviare colloqui di pace, lo rivela l'agenzia Bloomberg. L'iniziativa delle tre maggiori economie europee nasce dopo il fallimento dei negoziati guidati dagli Stati Uniti in un momento di difficoltà della Russia sul campo, emblematico l'attacco ucraino di ieri su San Pietroburgo. Sentiamo Michele Migone.
6: Le colonne di fumo che si alzano dalla periferia di San Pietroburgo mentre in città sta per iniziare la Davos russa, il forum economico annuale, sono un duro colpo per l'immagine di Vladimir Putin. I droni ucraini che hanno colpito il terminal petrolifero e degli obiettivi militari nella base di Kronstadt sono arrivati nel cuore del potere russo. Se l'altra notte i missili di Mosca avevano fatto una strage di civili, gli ucraini hanno risposto danneggiando la macchina bellica ed economica russa, mettendo a nudo tutte le difficoltà del Cremlino, che non sono poche. Sul fronte di guerra i russi hanno perduto la capacità strategica offensiva, avrebbero le forze per tentare di avanzare solo nel Donbass, ma di fatto non ci riescono da settimane, anzi hanno perso diverse decine di chilometri quadrati di territorio. Le perdite di uomini sono ingenti, negli ultimi due mesi secondo gli analisti il numero dei morti e dei feriti è stato superiore al numero degli arruolati, circa 30.000 al mese. Gli ucraini riescono a difendersi grazie ai droni, li usano per colpire anche piccoli gruppi di soldati russi che tentano di conquistare posizioni. Droni che Kiev usa poi per attaccare obiettivi strategici. La strada che porta la Crimea al fronte è sotto attiro. Decine di camion sono stati colpiti, mettendo così in grave difficoltà la catena logistica dell'esercito russo. I droni vengono usati per bombardare le infrastrutture petrolifere nel territorio della federazione. I danni agli impianti hanno provocato carenza di carburante nel paese. I russi hanno iniziato a sentire così la guerra in casa. Una sensazione alimentata dagli altri problemi di un'economia sempre più concentrata sullo sforzo bellico e sempre meno sulle altre esigenze del paese. Le critiche sono sempre meno velate, i blogger militari si chiedono quanto possa durare la guerra per Mosca. Non è chiaro quanto Vladimir Putin sia consapevole di questa situazione, si sa solo che di fronte alle difficoltà la sua tattica è generalmente quella di rispondere con un'escalation.
3: Il governo italiano esulta per la flessibilità concessa dall'Europa sull'energia, un risultato estremamente importante, ha commentato Meloni. La Commissione recepisce le nostre proposte, ha detto il ministro Giorgetti, 14 miliardi in due anni e quanto Bruxelles ha concesso all'Italia, risorse vincolate però ad investimenti nelle energie rinnovabili in un quadro economico complessivo pesante e buio per il nostro paese. Sentiamo Luigi Ambrosio.
7: Il governo italiano canta vittoria, ma sembra proprio essere una posa elettorale. È vero che la Commissione europea ha concesso all'Italia un margine di flessibilità sui conti pubblici, non tantissimo, 7 miliardi di euro quest'anno e 7 il prossimo anno. È vero che Roma chiedeva flessibilità, è vero che il tema sono le spese energetiche, ma la corrispondenza finisce qui. Il governo italiano vorrebbe spendere quei soldi per misure tampone, soprattutto quelle che rendono nelle urne, finanziando gli sconti delle accise sui carburanti fossili e quelli in bolletta per i consumi degli italiani. La Commissione europea invece ha allentato il rigore finanziario vincolando i flussi di denaro agli investimenti nella transizione energetica. Il giorno con la notte. Il ministro dell'economia Giorgetti, dopo aver affermato che questo è un successo del governo Meloni, ha lasciato intendere quali potrebbero essere le reali intenzioni. Nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, ha detto, il MEF si riserva di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Fino a oggi, tutela di imprese e famiglie per il governo ha significato sconti, l'esatto opposto della filosofia europea. E poi il governo fa conto sulla poca voglia degli italiani di approfondire, perché leggendo le motivazioni con cui la Commissione ha concesso flessibilità all'Italia, c'è da piangere. L'Italia è descritta come un'economia con un debito troppo grande, un deficit eccessivo, la povertà ai massimi, la sanità in crisi, il Sud che non riesce a colmare i divari.
3: Le pressioni per ottenere più flessibilità da parte di Bruxelles non sono arrivate solo dall'Italia, come rivendicato da Meloni e Giorgetti, ma anche e soprattutto dalla Spagna, che da tempo ha investito nelle rinnovabili, il servizio da Madrid.
8: A fare pressione su Bruxelles per chiedere più flessibilità sull'energia, Spagna e Italia sono state alleate, ma di facciata, perché le loro proposte erano molto differenti. La Spagna chiedeva flessibilità per investimenti destinati ad accelerare la transizione energetica e quindi per costruire più centrali eoliche e solari. Per l'Italia invece era prioritario trovare un margine per compensare il caro energie con aiuti a famiglie e imprese, e cioè sussidi anche per benzina, gas e carburanti. Il compromesso trovato dalla Commissione europea però è più vicino alla proposta spagnola che a quella italiana. Bruxelles permetterà di destinare lo 0,3% del PIL all'anno, ma solo per investimenti verdi. Nella misura rientrano però anche veicoli elettrici, pompe di calore e pannelli solari, come chiedeva Meloni. Il problema però è che l'Italia rimarrà vulnerabile se non inizierà a investire massicciamente in energie rinnovabili. In Spagna tra il 2020 e il 2024 l'energia prodotta da fonti rinnovabili è aumentata del 17%, in Italia solo del 2%, e questo spiega perché in Spagna l'energia costa 55 euro al megawattora e in Italia più di 120. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
3: Una rete di caporali attiva tra l'Alto Ionico Cosentino e il Metapontino Lucano, migranti con regolare permesso di soggiorno ridotti in schiavitù, e questo il contesto evidenziato dai magistrati che stanno indagando sulla strage dei quattro braccianti bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Due le persone fermate per l'omicidio finora, i due presunti caporali accusati di omicidio plurimo aggravato. Il caporalato è una delle piste, ma non l'unica, hanno dichiarato ieri gli inquirenti, che lavorano anche sul possibile ruolo della criminalità organizzata e in particolare dell'ndrangheta. Sabato prossimo la CGIL ha annunciato una manifestazione sul luogo della strage, sarà presente anche il segretario generale Landini. Ascoltiamo Silvia Guaraldi, segretaria nazionale della FLAI CGIL.
9: Non sempre si arriva a colpire tutta la filiera dello sfruttamento, molto spesso ci si ferma all'intermediario, ovvero il caporale, più difficoltoso a volte anche arrivare alle aziende committenti, anche perché molto spesso i lavoratori neppure sanno dove lavoravano. Spesso i lavoratori vengono raccolti negli insediamenti informali, vengono fatti salire sui pulmini alle rotonde, distributori, e portati nelle aziende. Spesso loro neppure sanno da chi stanno andando a lavorare. Magari gli requisiscono anche i telefoni, così non c'è neanche la possibilità di geolocalizzare dove sono stati, individuare le aziende. Per i lavoratori stranieri ci sono enormi debiti e quindi la necessità di lavorare è impellente, ma molto spesso anche per i lavoratori italiani il reddito non è una questione banale e si rischia di rimanere espulsi dal mercato del lavoro. Servirebbe introdurre un sostegno al reddito immediato, così come il permesso di soggiorno per chi denuncia deve scattare immediatamente, perché sennò non ci sarà mai la forza di denunciare se poi uno deve aspettare mesi senza possibilità di lavorare o comunque espulso da quel mercato del lavoro.
3: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per traffico in uscita a Firenze Scandicci nelle due provenienze. In A11 tratto chiuso per incidente tra Capannori e Lucca Est verso Pisa, con 2 km di coda con tendenza all'aumento nel tratto chiuso. Sempre in A11 per traffico, coda verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipili verso Firenze, con i tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci, tra meno oltre coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Siamo al traffico ferroviario, per un ritardo nella preparazione il treno 19439 Campiglia-Grosseto quest'oggi è cancellato, i viaggiatori utilizzano treno straordinario al seguito. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino fino al 14 settembre per lavori RFI con modifiche per il traffico privato e per il trasporto pubblico locale. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora tutto, buon viaggio.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
3: La tregua tra Israele e Libano è stata prorogata. L'annuncio è arrivato nella notte da Washington al termine del nuovo round negoziale mediato dagli Stati Uniti. L'intesa appena rinnovata è però subordinata alla fine degli attacchi di Hezbollah verso Israele. Tel Aviv e Beirut hanno concordato l'istituzione di una zona di sicurezza sotto controllo esclusivo dell'esercito libanese, che avrà anche il compito di espellere tutti i membri di Hezbollah dalle aree a sud del fiume Litani. Media libanesi denunciano però nuovi attacchi israeliani con droni già questa mattina, ci sarebbero anche alcuni feriti.
2: Schiaffo a Donald Trump dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, approvata nella notte una risoluzione che impone il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Il testo è passato grazie al sostegno di 4 deputati repubblicani che hanno votato con i democratici. La misura, che deve essere ora approvata anche dal Senato, è soprattutto simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento. Con le elezioni di midterm che si avvicinano, il voto della Camera rappresenta però un ulteriore segnale di allarme per il presidente in costante calo di consensi.
3: Tra Russia e Ucraina continuano gli attacchi incrociati. A Kherson droni russi hanno colpito un condominio uccidendo almeno 2 persone. 3 le vittime accertate finora invece nella città russa di Simferol dopo un raid ucraino. In Europa intanto ieri sera Cipro, presidente di turno dell'Unione, ha annunciato l'apertura formale del primo capitolo per l'adesione di Ucraina e Moldavia nell'Unione Europea. A sbloccare l'iter, come confermato dal neo primo ministro ungherese Magyar, è stata l'intesa raggiunta tra Kiev e Budapest sui diritti della minoranza ungherese in Ucraina.
2: All'indomani della flessibilità concessa dall'Europa all'Italia sull'energia, 14 miliardi in 2 anni, per il governo resta il problema del caro carburanti e bollette. Sabato infatti scade il taglio delle accise, oggi è previsto un consiglio dei ministri in cui difficilmente verrà prorogata la norma, visto anche la raccomandazione di Bruxelles che ha vincolato la flessibilità all'utilizzo di quelle risorse per le energie rinnovabili. Intanto alla Camera sempre oggi inizia la discussione sul disegno di legge delega sul nucleare, una forzatura della maggioranza che ha invertito gli ordini del giorno, posticipando la discussione sul patto di stabilità e spese militari e provocando le proteste delle opposizioni che parlano di propaganda per mascherare il fallimento del governo sul costo dell'energia. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, coda per traffico verso Roma tra via 1-11 e Firenze Scandicci, e coda in uscita a Firenze Scandicci nelle due provenienze. In A11 per incidente, tratto chiuso con 2 km di coda tra Capannori e Lucca Est verso Pisa. Per tratto chiuso inoltre si sono creati 2 km di coda con tendenza all'aumento anche tra Alto Pascio e Capannori, ancora una volta verso Pisa. Sempre in A11 verso Firenze, code a tratti per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole tra Pistoia e il bivio con la 1. E arriviamo alla Fipili, dove troviamo code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. In carreggiata opposta, code a tratti tra Cascina e Pisa Nord-Est. Ancora coda in uscita a Santa Croce nelle due provenienze per viabilità esterna che non riceve. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo chiusura in via Mariti con ripercussioni sul traffico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda per traffico verso Roma tra via 1-11 e Firenze Scandicci e coda in uscita a Firenze Scandicci nelle due provenienze. In A11 per incidente, tratto chiuso con 2 km di coda tra Capannori e Lucca Est verso Pisa. Per tratto chiuso inoltre si sono creati 2 km di coda con tendenza all'aumento anche tra Alto Pascio e Capannori, ancora una volta verso Pisa. Sempre in A11 verso Firenze, code a tratti per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole tra Pistoia e il bivio con la 1. E arriviamo alla Fipili per veicolo fermo in avaria, 2 km di coda tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est verso Firenze, sempre verso Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. In carreggiata opposta verso Livorno, coda per veicolo fermo in avaria tra Lastra e Ginestra, ancora coda in uscita a San Miniato per chi proviene da Firenze, code a tratti verso Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: meteo.
1: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
3: A poche ore dalla proroga della tregua in Libano, Israele ha già di nuovo violato il cessate il fuoco. L'esercito ha colpito diverse località del Libano meridionale con i droni, causando un numero ancora non preciso, non chiaro di vittime. Le forze armate israeliane hanno confermato l'attacco, affermano di aver condotto un'operazione contro un deposito di esplosivi di Hezbollah e di aver distrutto oltre 20 sedi del gruppo nell'area. Da Tel Aviv il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato che le operazioni nel Libano meridionale continueranno, che le truppe rimarranno nella zona di sicurezza nella regione, compresa l'area del castello di Beaufort.
2: La guerra in Ucraina, dall'Europa una nuova iniziativa diplomatica per aprire un dialogo con Mosca. Germania, Francia e Regno Unito stanno lavorando con Kiev per avviare colloqui di pace, lo rivela l'agenzia Bloomberg. L'iniziativa delle tre maggiori economie europee nasce dopo il fallimento dei negoziati guidati dagli Stati Uniti e in un momento di difficoltà della Russia sul campo. Intanto tra Russia e Ucraina gli attacchi incrociati continuano. A Kherson, droni russi hanno colpito un condominio uccidendo almeno due persone, tre le vittime accertate finora invece nella città russa di Simferol dopo un raid ucraino.
3: Inizia oggi alla Camera dei Deputati la discussione sul disegno di legge delega sul nucleare. Per le opposizioni si tratta di una forzatura della maggioranza che ha invertito gli ordini del giorno, posticipando la discussione su patto di stabilità e spese militari, su cui il campo largo appronta una mozione comune che chiede al governo di rivedere gli impegni presi con la NATO, considerando l'impatto che avrà sui conti pubblici.
2: Riteniamo gravissimo che un sindaco abbia partecipato alle celebrazioni del 2 giugno indossando una camicia nera, simbolo del fascismo. A denunciarlo è l'ANPI provinciale di Rimini, il primo cittadino in questione, Mauro Giannini di Pirnabili, che ha rivendicato più volte di essere fascista. Per l'ANPI è una grave offesa alla memoria della Resistenza e ai valori su cui si fonda la Repubblica.
3: La giornalista messicana Roxana Guzman, direttrice del sito di notizie Pulso Informativo del Sureste, è stata rapita da uomini armati che hanno fatto irruzione nella sua casa nello stato di Veracruz, sulla costa del Golfo del Messico. L'episodio è stato ripreso in un video pubblicato sui social, dove si vedono individui non identificati che fanno irruzione nell'abitazione sfondando la porta d'ingresso con delle mazze e trascinando fuori la donna mentre lei grida aiuto. È stata aperta un'inchiesta per sequestro di persona, la polizia sta cercando la donna e i rapitori. I giornalisti messicani hanno espresso timore e preoccupazione per quanto accaduto e hanno chiesto un'indagine approfondita.
2: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, in A11, 6 km di coda per incidente verso Pisa tra Alto Pascio e Lucca Est. Sempre in A11 permangono code a tratti verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per traffico intenso. In Fipiri code verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Regolarizzato al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per un ritardo nella preparazione, il treno 2293 Milano Centrale Massa Centro sta viaggiando con 52 minuti di ritardo. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino per lavori RFI con ripercussioni sul traffico privato e sul trasporto pubblico locale urbano di Firenze. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco promotion. Promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.

Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. In Libano, a poche ore dalla proroga della tregua con Israele, si registrano pesanti scontri a fuoco nel sud del paese. Un casco blu dell'ONU è rimasto ucciso e altri due sono gravemente feriti. Non è chiaro se siano rimasti vittime del fuoco israeliano o di un attacco di Hezbollah. L'esercito israeliano però questa mattina ha rivendicato il lancio di attacchi su postazioni nemiche. Si segnalano vittime e feriti tra i civili libanesi e i residenti. È stato anche ordinato di non dirigersi a sud del fiume Zaharani. La guerra in Ucraina, dall'Europa una nuova iniziativa diplomatica per aprire un dialogo con Mosca. Germania, Francia e Regno Unito stanno lavorando con Kiev per avviare colloqui di pace, lo rivela l'agenzia Bloomberg. L'iniziativa delle tre maggiori economie europee nasce dopo il fallimento dei negoziati guidati dagli Stati Uniti e in un momento di difficoltà della Russia sul campo. Intanto tra Russia e Ucraina gli attacchi incrociati continuano. A Kherson droni russi hanno colpito un condominio uccidendo almeno due persone, tre le vittime accertate finora invece nella città russa di Simferol dopo un raid ucraino. Alla Camera dei Deputati sono iniziate le dichiarazioni di voto finale sulla legge delega sul nucleare, legge che autorizza il governo a reintrodurre l'energia atomica in Italia. Poco fa Italia Viva ha annunciato che si asterrà, oggi arrivate con un provvedimento vuoto spacciandola come la soluzione ai costi dell'energia in questo paese. Noi crediamo nell'energia nucleare ma non crediamo nella vostra capacità di realizzarla, ha dichiarato in aula Mauro Barba di Italia Viva. Nonostante il drastico calo delle nascite registrate nell'ultimo ventennio, in Italia mancano almeno 500 pediatri, quasi l'80% dei quali in Lombardia, Piemonte e Veneto. La situazione sembra destinata a peggiorare. Entro il 2029 andranno in pensione 1500 medici e non è possibile prevedere se saranno sostituiti dalle nuove leve. Lo dice la Fondazione Medica Gimbe, che aggiunge con questi numeri l'applicazione della bozza di riordino dell'assistenza primaria proposta dal Ministro della Salute, che vorrebbe estendere fino ai 18 anni l'assistenza pediatrica, sembra irrealizzabile. È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Marianne Satrapi, si legge in un comunicato dei suoi familiari, è morta di tristezza a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita. Produttore, attore e sceneggiatore, Mattias Ripa è morto l'8 aprile del 2025. Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
3: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A11 per incidente, 1 chilometro di coda tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa. Sulla Fipili per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion! Promotion! Promotion!
3: Promotion! Promotion! Promotion! Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.

Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: In Libano la tregua è stata appena prorogata, ma vacilla già. Israele ha ripreso i bombardamenti nel sud del paese ed Hezbollah respinge il cessate il fuoco. Ucciso anche un casco blu serbo dell'ONU, altri due soldati UNIFIL rimasti feriti. Raid di Israele anche su Gaza, 9 le vittime solo oggi. È morta Marjan Satrapi, l'autrice di Persepolis e Pollo alle prugne, aveva 56 anni. È stata una delle voci più potenti e autorevoli della dissidenza iraniana. Via libera della Camera al disegno di legge delega sulla reintroduzione del nucleare in Italia. Il costo dell'energia oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri, all'indomani della flessibilità concessa da Bruxelles. Buongiorno dalla redazione, le 12:32 minuti, il giornale radio è stata prorogata solo poche ore fa, ma già vacilla la tregua tra Tel Aviv e Beirut, raggiunta con la mediazione degli Stati Uniti a Washington. L'esercito israeliano ha infatti ripreso questa mattina all'alba gli attacchi sul sud del Libano. Un casco blu serbo dell'UNIFIL è rimasto ucciso e Hezbollah poco fa ha respinto il cessate il fuoco. Allora vediamo gli ultimi aggiornamenti con Sara Milanese. Sara.
1: Omar, partiamo proprio da questo ultimo elemento. Hezbollah, sappiamo, non ha mai partecipato ai negoziati diretti tra Israele e Libano che si stanno tenendo negli Stati Uniti, si è sempre rifiutato di rispettare la tregua sottoscritta per la prima volta lo scorso 17 aprile e poi già più volte rinnovata. L'annuncio ufficiale, come dicevi, è arrivato però poco fa. I miliziani hanno dichiarato di aver già informato anche il presidente libanese Aoun che rifiutano appunto questo accordo e hanno ribadito che qualsiasi accordo accettabile per loro deve iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Il capo di Hezbollah, Naim Qassem, terrà un discorso oggi alle 15 ora locale, quando in Italia saranno le 14, per spiegare maggiormente appunto il loro punto di vista. Il rigetto della tregua da parte di Hezbollah non è una novità. Dobbiamo però ricordare che Israele motiva le sue continue violazioni del cessate il fuoco nel sud del Libano proprio adducendo ai lanci di razzi di Hezbollah sul nord di Israele. Il governo libanese per ora non commenta le affermazioni di Hezbollah, non commentano nemmeno gli Stati Uniti, il cui principale interesse è mantenere la tregua almeno di facciata per non far riprendere il conflitto nel Golfo Persico con l'Iran. Quel che è certo è che nel sud del Libano di fatto la guerra non si è mai fermata, ci sono stati pesanti bombardamenti israeliani da questa mattina, l'esercito israeliano li ha rivendicati, un casco blu dell'ONU è rimasto ucciso, altri due sono gravemente feriti, non è ancora chiaro se siano rimasti vittime del fuoco israeliano o di un attacco di risposta di Hezbollah. Gli attacchi israeliani stanno continuando intanto anche sulla striscia di Gaza. Nella notte 4 raid aerei hanno bombardato un condominio a Gaza City, si contano almeno 9 vittime, tra questi 4 bambini, 11 le persone uccise in tutta la striscia nelle ultime 24 ore.
0: Grazie a Sara Milanese. Negli Stati Uniti la Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che impone il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Il provvedimento, che ora dovrà passare anche al Senato, è soprattutto simbolico perché il Presidente lo può bloccare mettendo il veto, ma ha un alto valore politico e per Donald Trump, in continuo calo di consensi, è un duro colpo. Sentiamo Roberto Festa.
2: La leadership repubblicana ha cercato di rimandare quanto più possibile il voto della Camera, poi le procedure lo hanno imposto e quanto temuto dai dirigenti repubblicani è avvenuto. C'è stato il più clamoroso no alla guerra in Iran di Donald Trump. 4 repubblicani hanno votato con i democratici per far passare la misura, è una minoranza del partito, ma teniamo presente che molti hanno votato sotto la minaccia di rappresaglia da parte di Trump e dunque si sono affidati in qualche modo al voto dei 4 che, per ragioni diverse, hanno invece potuto votare per limitare i poteri di Donald Trump. La risoluzione dice proprio questo, cioè Trump non può continuare a fare la guerra con l'Iran a meno che il Congresso non l'autorizzi. Un voto simile c'era stato un paio di settimane fa al Senato, ora il testo di questa mozione della Camera torna proprio al Senato. È vero che se dovesse passare non avrebbe i 2/3 dei voti necessari e dunque Trump può porre il veto, ma politicamente è un voto importantissimo, mostra che la guerra in Iran non ha l'appoggio della nazione, mostra che una strategia ondivaga, contraddittoria, solleva ormai molti dubbi all'interno dello stesso partito del presidente. Presidente che va avanti in questo girotondo di affermazioni contrastanti. Nelle ultime ore ha detto che l'intesa è vicina, poi ha affermato che la diplomazia sta diventando per lui noiosa, poi ha confermato che secondo lui Netanyahu è pazzo e che la guerra in Israele, in Libano sta complicando gli sforzi di pace americani. Quello che appare piuttosto chiaro dopo il voto della Camera è comunque che Donald Trump ha sempre meno spazio politico all'interno del paese, del suo paese, per continuare nella gestione di un conflitto che si sta rivelando disastroso per gli Stati Uniti.
0: E oggi è stata diffusa la notizia della scomparsa di una delle più autorevoli e note voci del dissenso iraniano. È morta Marjan Satrapi, fumettista, regista e artista visiva, nata in Iran e naturalizzata francese. Satrapi aveva 56 anni, tra le sue opere più conosciute i graphic novel Persepolis e Pollo alle prugne, entrambe poi portate sul grande schermo. Il servizio.
3: Tra gli scrittori e le scrittrici iraniani nel mondo, Marjan Satrapi ha venduto di più in assoluto. Nella graphic novel autobiografica Persepolis racconta la sua infanzia in Iran agli albori della Repubblica Islamica, la repressione e la sua dolorosa partenza per l'Europa. Era stata premiata nel Festival del Fumetto di Angoulême nel 2001 per diventare un film nel 2007, con Vincent Parronneau come co-regista e vincere così il premio della giuria di Cannes nel 2007. Nel 2005 un'altra delle sue graphic novel, ambientata in Iran, Pollo con le prugne, vinse il premio per il miglior album ad Angoulême e Satrapi ne ha anche codiretto l'adattamento cinematografico nel 2011. A certe latitudini l'arte è politica, Marjan Satrapi era un artista, tutte le sue opere sono attraversate dalla critica della Repubblica Islamica dell'Iran e pure della Francia, in cui aveva deciso di andare a vivere in esilio dal 1994 per poi acquisire la cittadinanza francese nel 2006. Da tempo fatico davvero a comprendere la politica francese nei confronti dell'Iran. Così aveva spiegato su Instagram, lamentando che ai giovani iraniani che amano la libertà, ai dissidenti e agli artisti vengono negati visti per la Francia. E fu così che Satrapi rifiutò la Legione d'Onore francese nel 2025 per denunciare appunto l'atteggiamento ipocrita della Francia nei confronti dell'Iran, che in quel periodo stava vivendo una nuova ondata di repressione. Il rifiuto della Legione d'Onore non è in alcun modo un'azione, un pensiero contro la Francia, al contrario, amo profondamente questo paese che è il mio, aveva chiarito. Marjan Satrapi è morta a Parigi a 56 anni. Le agenzie di stampa dicono sia morta di dolore in seguito alla scomparsa lo scorso anno del marito, produttore, attore, sceneggiatore. Sul suo account Instagram Marjan aveva scritto: ho perso l'amore della mia vita. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Tra Russia e Ucraina gli attacchi incrociati continuano. Nella città russa di Simferol droni ucraini hanno causato almeno 3 morti, almeno 7 le vittime in Ucraina dopo gli ultimi raid aerei di Mosca. Ascoltiamo Luca Rifiorati, che è coordinatore dei progetti di emergency in Ucraina e lavora nelle aree più isolate delle regioni di Donetsk e Kharkiv. Questa è la sua testimonianza.
4: La situazione dal punto di vista del conflitto è davvero davvero drammatica. Io sono in Ucraina da un anno e 4 mesi e senza dubbio questo è il momento più complicato, e oltre alle difficoltà sul fronte ormai vengono colpite quotidianamente anche le grandi città che si trovano a centinaia di chilometri da appunto dove si verificano gli scontri, con attacchi quotidiani, con l'utilizzo di droni, missili, ed è quindi una realtà molto complessa a cui noi dobbiamo fare fronte, però non per questo sospendiamo le nostre attività. Continuiamo prendendo tutte le misure di mitigazione a implementare e a portare i servizi alle popolazioni che ne hanno grandissimo bisogno. Cerchiamo di migliorare l'accesso ai servizi di medicina di base per la popolazione civile, a poca distanza dalle zone in cui si concentrano gli scontri armati. Ricordo che è una popolazione per lo più composta da persone anziane, persone vulnerabili, persone con difficoltà motorie. In questo momento abbiamo in organico 20 operatrici di comunità e sono tutte donne, provengono dalle comunità stesse e vanno lì per supportarli, vanno lì per connetterli con i servizi sanitari ancora esistenti. Oltre alla guerra esistono altri problemi che sono la mancanza di strade, la mancanza di connessioni, e quindi è davvero complicato muoversi all'interno del territorio.
0: La politica italiana: oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri a due giorni dalla scadenza del taglio delle accise sui carburanti e all'indomani della flessibilità sull'energia concessa dall'Europa. Intanto questa mattina la Camera dei Deputati ha dato il via libera al disegno di legge delega sul nucleare che ora passa al Senato. Da Roma, Anna Bredice.
5: Quei 14 miliardi di euro di flessibilità concessi dall'Europa in deroga al patto di stabilità e che Meloni sbandiera come una vittoria, ora si infrangono contro la realtà di alcune misure che non possono essere rifinanziate con questi soldi. Il risultato è che accettare quella flessibilità impegna ancora di più l'Italia al rientro dalle procedure di infrazione e che sono soldi non spendibili per le emergenze di questi giorni. Esattamente tra due giorni, quando scadrà la proroga del taglio delle accise decise poche settimane fa e che ora non si sa come rifinanziare. Il tema del caro energia rimane, dell'aumento dei prodotti alimentari pure, e il governo non ha un piano di investimento per le energie rinnovabili perché non ci ha mai creduto, anzi ha sempre osteggiato il futuro delle energie rinnovabili, che invece è la condizione che l'Unione Europea pone per utilizzare quei 14 miliardi. Per questo, se Meloni festeggia perché vuole farla passare come una sua personale vittoria, la Lega di Salvini invece esprime la sua contrarietà, anche perché ci pensa Vannacci a contestare questo prestito e Salvini non vuole farsi sorpassare dal suo ex alleato. Inoltre, proprio oggi la maggioranza ha deciso di andare in altre direzioni: se non è il fossile, è il nucleare, scelta che per ben due volte l'Italia aveva bocciato. È stata votata la legge delega che appunto delega il governo entro un anno a fare dei decreti per la costruzione di mini reattori per il nucleare, cercando luoghi dove installarli, progetti per lo smaltimento di scorie, opere che forse avranno bisogno di almeno 10 anni, invece di investire nelle rinnovabili, che per i Verdi è il settore dove i privati investirebbero di più. Linea allo studio.
0: La GIP del Tribunale di Firenze Martucci ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo la giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore dell'ex presidente del Consiglio. Per questo motivo, lo scorso 15 gennaio è stato firmato il decreto di archiviazione. Tra una settimana inizieranno i mondiali di calcio maschili che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. È la prima edizione con 48 squadre, una scelta che però non risponde a criteri sportivi, ma solo ad interessi economici e politici. Alfredo Somoza.
6: I mondiali nordamericani inaugurano un format innovativo, 3 paesi ospitanti e 48 nazionali, un mondiale in grande che nell'intenzione dello svizzero Gianni Infantino dovrebbe saltare la figura del suo amico Donald Trump. In loro un rapporto solido rinsaldato da un premio per la pace di consolazione e addirittura con la partecipazione alla fondazione del fantomatico Board of Peace. Sui posti disponibili per il mondiale la scelta è stata quella di far partecipare i paesi più improbabili, calcisticamente parlando, penalizzando l'Europa in nome del business globale. Nella geopolitica della FIFA conta più la quantità di bandierine che la qualità, soprattutto perché così si moltiplicano i proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi. La nota stonata sarà invece che un mondiale che doveva dimostrare come tra paesi fratelli si potesse condividere un evento arriva nel peggior momento dei rapporti tra i 3 paesi del Nord America. Alla fine avremo 3 mondiali, quello messicano, quello canadese e quello statunitense. E il calcio? È solo la scusa per un giro d'affari di 40 miliardi di dollari, ma come sempre, quando inizierà a girare il pallone, milioni di persone in tutto il mondo dimenticheranno le polemiche e vorranno solo che la propria squadra vinca. Una magia che, malgrado l'Infantino e Trump, alla fine si ripete sempre.
0: Sono le 12:45 minuti, per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15:30.
7: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

what I've been through, cause it's very ironic, but ain't

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Ci spostiamo sulla Fipilì, dove ancora per traffico intenso ci sono code a tratti in direzione Firenze tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio Trine.

0: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

time to wait. Can't put it in the hands of fate. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 266 e 500 tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. Sempre in direzione Roma, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. Verso Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, rallentamenti per un incidente adesso risolto al chilometro 68 tra Interporto Toscano Est e Vicarello. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Sì. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le 15.30, le notizie di Popolare Network. Un operaio è morto stamattina in un'azienda metalmeccanica di Rosignano Solvay in provincia di Livorno. Non si conoscono ancora le sue generalità. Si tratterebbe di un uomo di 32 anni di origine tunisina che lavorava per una ditta esterna. Secondo una prima ricostruzione stava effettuando un sopralluogo sul solaio del capannone che sarebbe crollato, facendolo cadere da un'altezza di circa 6 metri sopra un macchinario in funzione. Il sindaco ha detto che era il primo giorno di lavoro.
3: Il Presidente della Repubblica prende atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano e ribadisce la propria fiducia nella magistratura. Così si legge in una nota del Quirinale a proposito del caso della Grazia a Nicole Minetti. Ieri i magistrati di Milano, gli stessi che avevano avallato il provvedimento di clemenza, hanno reso pubblico il loro parere dopo il supplemento di indagini chiesto dallo stesso Presidente della Repubblica, viste le polemiche suscitate dalla decisione e da alcune inchieste giornalistiche che ne smentivano le premesse. Per il decreto di grazia in questione, si legge ancora nella nota diffusa dal Colle, il Quirinale non si è discostato dai comportamenti abituali senza alcuna inconsueta segretezza, ma ha agito nel rispetto della riservatezza per evitare la diffusione di dati sensibili.
2: Oggi il Consiglio dei Ministri, che con ogni probabilità stanzierà 500 milioni da destinare a voucher di 100 euro per i possessori della carta dedicato a te come bonus per i pagamenti delle bollette, anche se non nel Consiglio dei Ministri non è escluso un nuovo prolungamento del taglio delle accise. Lo ha fatto capire il Ministro dell'Economia Giorgetti, che ha ricordato come sia sufficiente un decreto ministeriale senza delibera della riunione del Governo. Non servirà per queste misure la flessibilità concessa dall'Unione Europea, vincolata a investimenti sulla transizione verde, anche se non è ancora chiaro con quali paletti. Lo definiremo con gli Stati, ha ribadito oggi un portavoce della Commissione. Giorgetti è stato cauto, valuteremo con calma come usare le risorse. La Camera intanto ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare.
3: L'esercito israeliano accusa Hezbollah di essere responsabile della morte di un militare della missione ONU in Libano che è stato ucciso stamattina nella parte sud del paese. Al momento però non ci sono conferme indipendenti su chi ha sparato i colpi di mortaio caduti nella zona in cui è morto il soldato, che proveniva dalla Serbia. Di certo in quell'area continua la guerra nonostante la proroga della tregua, che sulla carta è in vigore da metà aprile. L'accordo però coinvolge i governi di Tel Aviv e Beirut, non Hezbollah, e le autorità israeliane dicono di non voler interrompere i loro attacchi se prima non lo farà l'organizzazione armata libanese.
2: Trump ha definito cattivi ed esibizionisti politici i 4 membri repubblicani del Parlamento di Washington che hanno votato insieme ai democratici per fermare la guerra all'Iran. Allo stesso tempo il presidente degli Stati Uniti ha parlato di voto privo di significato. Trump in effetti può mettere il veto e quindi continuare il conflitto militare con Teheran, ma la bocciatura parlamentare è comunque un messaggio politico al presidente, che sembra non avere ancora capito come uscire da una guerra che lui stesso ha avviato insieme al primo ministro israeliano Netanyahu.
3: L'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, dice che stamattina un pesante attacco ha colpito la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, controllata dalle forze di occupazione russe. Non è chiaro chi l'abbia bombardata. L'agenzia dell'ONU parla di seria preoccupazione per il fatto che l'impianto è collegato alla rete elettrica da una sola linea che al momento sarebbe ancora funzionante. Non è la prima volta dall'inizio della guerra che la struttura viene colpita. In queste ore il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, è tornato a chiedere la fine degli attacchi in quell'area.
2: Non volevamo nascondere di essere in disaccordo con la negazione di un genocidio, così il condirettore del Festival di Salerno, lo scrittore Paolo Di Paolo, ha spiegato in un lungo post la scelta di non far tenere ad R. De Luca la prolusione di apertura del festival dopo le sue posizioni a sostegno di Israele. Le sue parole su Gaza ci hanno turbato e messo in imbarazzo, non si poteva far finta di nulla, scrive ancora Di Paolo, che conclude: è sbagliato, se ne può discutere.
3: A Pisa sono state denunciate 54 persone con 140 capi di imputazione totali per diverse manifestazioni e scioperi a partire dallo scorso settembre, con i relativi blocchi stradali in solidarietà a Gaza e alla flottiglia. Ci sono studenti, ricercatori, lavoratori e sindacalisti di vari settori, consiglieri comunali.
2: Un insegnante della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine su quanto avveniva nell'istituto di formazione dell'esercito in Corso Italia avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni, vessazioni e agli abusi sessuali. 15.36 è tutto per questa edizione, ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code a tratti sulla direttissima tra Badia e Aglio e code a tratti tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione mare code per lavori tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Est. Rallentamenti tra Lastrassigna e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.

Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

lui scappava dai suoi occhi, inseguendo le parole di una vita da imbrogliare come un bravo giocatore.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche su

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30.
3: La destra di governo celebra l'approvazione alla Camera della legge delega che dovrebbe avvicinare l'Italia a un ritorno all'energia nucleare. Il testo deve essere ancora votato al Senato, poi serviranno dei decreti del governo per iniziare a stabilire come potrebbe avvenire questo ritorno. Tra le prime reazioni delle associazioni ambientaliste, il WWF parla di scelta insensata. Il nucleare è una tecnologia praticamente ferma, eppure per la terza volta qualcuno vuole imbarcarsi nella sua produzione, dice l'organizzazione, ricordando i due referendum che hanno detto no all'energia atomica nel nostro paese.
2: In Consiglio dei Ministri è saltato lo stanziamento di 500 milioni da destinare a voucher di 100 euro per i possessori della carta dedicato a te come bonus per i pagamenti delle bollette. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che allo studio di una proroga del taglio delle accise che scade il 6 giugno resta sempre il problema delle risorse, anche perché non si potrà usare la flessibilità concessa dall'Unione Europea vincolata ad investimenti sulla transizione verde, anche se non è ancora chiaro con quali paletti. Lo definiremo nelle prossime settimane con gli stati, ha ribadito oggi un portavoce della Commissione.
3: Il DDL Valditara sull'educazione sessuale nelle scuole è diventato legge. Il Senato l'ha approvato in via definitiva. Per fare educazione sessuale nelle scuole, quindi, d'ora in poi le studentesse e gli studenti dovranno ottenere il consenso dei genitori. Esultano le associazioni della destra religiosa come Pro Vita, che, parlando di giornata storica contro quello che definiscono indottrinamento ideologico sul tema appunto dell'educazione sesso-affettiva. Le opposizioni parlano di oscurantismo per una legge che limita tra l'altro l'educazione contro le violenze di genere.
2: I negoziati con Israele non erano l'unica opzione, ma erano la via più rapida, meno gravosa per ottenere la fine della guerra. Il premier libanese Nawal Salam difende l'accordo per la proroga del cessate il fuoco raggiunto stanotte a Washington. La dichiarazione rappresenta una sorta di risposta indiretta ai leader di Hezbollah, che hanno definito l'accordo una capitolazione, una sconfitta. Hanno detto che non lo rispetteranno se non verrà incluso un ritiro completo delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Salam ha dichiarato che l'esercito inizierà a schierarsi nelle zone pilota a sud del Libano e in base all'accordo dovrebbe passare sotto il controllo esclusivo di Beirut.
3: L'associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via dei Giorgofili ha commentato la decisione del Tribunale di Firenze di archiviare le accuse contro Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Alla verità storica manca ancora un 10%, i famosi mandanti a volto coperto, ha detto il presidente dell'associazione Luigi Dainelli, aggiungendo di avere rispetto per la magistratura e ammettendo che forse le prove necessarie per un processo non ci sono. Da Forza Italia, che fu fondata da Dell'Utri insieme a Silvio Berlusconi, e dalla Presidente del Consiglio Meloni, sono arrivate dichiarazioni soddisfatte per la sentenza di archiviazione.
2: 17.34 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Il prossimo appuntamento alle 18.30, alle 19.30, il giornale radio. A più tardi, buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello, code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. In A11 code tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, code tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. Spostandoci sulla FIPL in direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Scandicci e la Strassigna. Code alle uscite di la Strassigna e Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Libano, nel primo giorno di proroga della cosiddetta tregua, un casco blu serbo è rimasto ucciso nel fuoco incrociato. Hezbollah rigetta l'accordo siglato dal governo di Beirut e chiede, per rispettarlo, che Israele si ritiri dal sud del paese. L'Italia dovrà ancora discutere con Bruxelles su come usare i margini di bilancio concessi ieri. I parametri saranno definiti più avanti, specifica la Commissione, ma un paletto è chiaro: non si useranno per l'emergenza, come voleva il governo. Salta il voucher bollette per i più fragili, si va verso un nuovo taglio delle accise. Alla Camera approvata la legge che dovrebbe portare a un ritorno al nucleare. Il governo parla di nuove tecnologie e di indipendenza energetica, ma i mini reattori al centro del progetto non sono ancora sul mercato e i costi complessivi rischiano di essere altissimi. Il piano è una scusa per non investire sulle rinnovabili, dicono le organizzazioni ambientaliste. Mattarella prova a chiudere la vicenda della grazia a Minetti. Il presidente la concede senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, scrive in un comunicato il Quirinale. Ma dopo che la Procura Generale ha confermato il parere positivo alla grazia chiesto dallo stesso Mattarella, le polemiche continuano. Le verifiche le ha fatte chi aveva indagato in precedenza, dicono i critici. A Firenze archiviate le accuse a Dell'Utri nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi del 93. Mancano elementi concreti, dice la giudice. Commenti soddisfatti da Forza Italia e da Meloni. Alla verità storica manca ancora un 10%, dice invece l'Associazione dei Familiari delle Vittime di Via dei Giorgofili. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per il traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino e rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Spostandoci sulla FPL in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Scandicci e l'Astrassigna. Code alle uscite di l'Astrassigna e Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion,
2: promotion,
1: promotion,
2: promotion,
1: promotion, promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.

0: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90. Tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Fresh new music, the biggest hits. The station of the stars.
2: Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: Remember.
1: Remember.
2: Tutti i giorni dalle 20 alle 22 su Radio 3 Network.
3: Caffè. Grazie, ma non ne voglio.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: È saltato lo stanziamento di 500 milioni per i bonus sui pagamenti delle bollette. Intanto il governo non potrà usare la flessibilità concessa dall'Unione Europea per le misure di emergenza energetica, ma solo per la transizione verde. È stata approvata alla Camera la legge sul ritorno al nucleare. Il governo parla di nuove tecnologie e indipendenza energetica, ma i reattori al centro del progetto non sono neanche sul mercato. Il premier libanese difende l'accordo per la proroga di cessate il fuoco raggiunto a Washington. Hezbollah lo rigetta perché lo considera una capitolazione. Nel frattempo, oggi un casco blu serbo è rimasto ucciso nel fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Non c'è nessun motivo per rivedere la grazia a Nicole Minetti, scrive il Quirinale, ma le critiche a Mattarella continuano. Queste e altre notizie di Popolare Network nel giornale radio delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Durante il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio è saltato lo stanziamento di 500 milioni da destinare a voucher da 100 euro per i possessori della carta dedicato a te come bonus per i pagamenti delle bollette. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che si sta studiando una proroga del taglio delle accise che scade il 6 giugno. Resta il problema delle risorse, anche perché non si potrà usare la flessibilità concessa dall'Unione Europea, che è vincolata a investimenti sulla transizione verde. Non sono ancora chiari i paletti. Un portavoce della Commissione Europea ha ribadito che saranno definiti con gli stati. Il servizio da Bruxelles.
1: Dopo il via libera della Commissione Europea alla flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia, ricominciano le trattative a Bruxelles. Non sul ricevere ancora più flessibilità, ma su quali misure effettivamente possono essere sostenute dai governi che ne vogliono fare uso senza che questo vada a gravare ancora di più sui conti pubblici. I parametri esatti e le misure specifiche che potrebbero essere prese in considerazione saranno definiti con precisione nelle prossime settimane, ha spiegato oggi un portavoce dell'esecutivo UE parlando con la stampa. Si guarda in particolare alla riunione dei ministri dell'economia e delle finanze del prossimo 12 giugno in Lussemburgo, per un confronto schietto tra i 27 governi, visto che alcuni speravano di più, l'Italia con il finanziamento delle misure di emergenza contro la crisi in corso, e altri che sono rimasti sorpresi dalla virata della Commissione, soprattutto i nordici, che non volevano ulteriore stress allo spazio fiscale, già sotto pressione per le spese di difesa. Il perimetro è chiaro, solo le misure adottate a partire dal febbraio 2026 per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, ma si dovrà precisare chiaramente cosa è ammesso e cosa no, per esempio gli investimenti nel nucleare o i sussidi a famiglie e imprese per le pompe di calore, ma anche se si riuscirà a ricorrere a trucchi contabili per classificare come nuovi investimenti quelli che erano già stati messi a bilancio e ricavare così spazio nei conti per fare deficit su accise e tagli delle bollette. Insomma, la flessibilità è sul tavolo, ora la partita si sposta su come interpretarla. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Oggi in Parlamento c'è stata una prima approvazione della legge del ministro Pichetto Fratin sull'ipotesi di un ritorno al nucleare. Per le associazioni ambientaliste il piano del governo è una scusa per non investire sulle rinnovabili e per mantenere la dipendenza dell'energia fossile. In generale il governo appare in difficoltà sul tema energia. Da Roma Anna Bredice.
2: Ora la legge sul nucleare andrà al Senato. Per il ministro dell'Ambiente i primi reattori operativi potrebbero arrivare nel 2035, quasi 10 anni per una forma di energia che secondo gli ultimi sondaggi fa paura agli italiani, soprattutto per le scorie radioattive. 2 referendum hanno bocciato il nucleare. Il governo sostiene che non si tratta più delle vecchie centrali, ma di reattori che per il ministro hanno una funzione solo civile. Peccato che quel divieto per l'uso militare non è stato inserito nella legge. Era stato presentato un emendamento da VS e non è stato accolto. Il governo porta avanti la bandiera nucleare per dimostrare di voler agire per contrastare la dipendenza dell'energia dagli altri paesi, per battere un colpo con una misura ideologica per la destra, invece delle energie rinnovabili su cui il mercato vorrebbe puntare e che tra l'altro sarebbe la condizione per utilizzare i 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Il nucleare serve al governo per ricompattarsi, anche perché se si fosse seguito l'ordine dei lavori in Parlamento Parlamento. In questo momento alla Camera si sarebbe dovuta votare una mozione presentata dalle opposizioni sulla riduzione delle spese militari, su quel 5% destinato alle armi che Meloni ha promesso a Trump. Tutta l'opposizione si è unita in questa mozione ed è un fatto nuovo, visto che si divide puntualmente sulle armi e sulla guerra in Ucraina. La maggioranza invece avrebbe fatto fatica a trovare una condivisione, perché Salvini, costretto a inseguire Vannacci, avrebbe posto dei distinguo. Per Salvini 14 miliardi di flessibilità sono solo l'inizio, ha detto oggi. Per lui quindi la battaglia con l'Europa continua. Linea allo studio.
0: I negoziati con Israele non erano l'unica opzione, ma erano la via più rapida e meno gravosa per ottenere la fine della guerra. Il premier libanese Nawaf Salam ha difeso oggi l'accordo per la proroga del cessate il fuoco raggiunto stanotte a Washington. La dichiarazione rappresenta una sorta di risposta indiretta ai leader di Hezbollah, che hanno definito l'accordo una capitolazione e hanno detto che non lo rispetteranno. Nonostante questo, Salam ha dichiarato che l'esercito libanese inizierà a breve a schierarsi nella zona pilota nel sud del paese, che dovrebbero passare sotto il controllo di Beirut. Parole pronunciate a poche ore dall'uccisione nel fuoco incrociato di un casco blu serbo dell'UNIFIL. Come i passati accordi, anche questo resterà dunque, viste le premesse, sulla carta. Camille Aid è una giornalista di Avvenire che si occupa dell'area.
3: Il principale punto debole di questo accordo riguarda la sua applicabilità, perché i firmatari sono il governo libanese e Israele con i mediatori americani. Hezbollah non partecipa ai negoziati e anzi contrario, quindi in pratica il governo del Libano si impegna a ottenere dei risultati che non avrà la capacità politica e o militare di imporre. Per cui non vedo dove si trovi questo successo cantato da Salam, dall'ambasciatrice libanese a Washington, perché abbiamo avuto diverse esperienze di cessate il fuoco precedenti. Uno nel novembre del 2024, che ha portato in 15 mesi a 300 morti. Il secondo era proprio quando è stato imposto il cessate il fuoco in Iran, e quindi Washington ha fatto pressione su Netanyahu per imporne uno, che era il 17 aprile. Ma dal 17 aprile a oggi abbiamo avuto altro che 300 morti in 15 mesi, abbiamo avuto 1232 fino a mezz'ora fa. Per cui dov'è questo cessate il fuoco? Alla fine non c'è. La linea di separazione non è tra guerra e non più guerra. La linea di separazione invece è tra territori protetti della diplomazia, quindi Beirut, e altri territori libanesi lasciati proprio al fuoco, alla vendetta.
0: Donald Trump ha definito cattivi ed esibizionisti politici i quattro membri repubblicani del Parlamento di Washington che hanno votato insieme ai democratici per fermare la guerra all'Iran. Allo stesso tempo il presidente degli Stati Uniti ha parlato di voto privo di significato. In effetti Trump può mettere il veto e quindi continuare il conflitto militare con Teheran, ma la bocciatura parlamentare è comunque un messaggio politico al presidente, che sembra non aver ancora capito come uscire da una guerra che lui stesso ha avviato insieme al primo ministro israeliano Netanyahu. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto a Putin un incontro in una lettera aperta e ha richiesto un cessate il fuoco durante il quale condurre dei negoziati di pace. Poco prima Putin aveva detto che apprezzerebbe l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Dal Cremlino non è ancora arrivata una risposta alla richiesta di incontro del presidente ucraino, ma Putin ha commentato: non c'è bisogno di sospendere le ostilità per avviare i negoziati. Alla fine dello scambio Donald Trump ha commentato che i due devono incontrarsi. Il Quirinale ha spiegato con un comunicato ufficiale che il caso della Grazia Nicole Minetti è chiuso, la decisione non verrà più messa in discussione. Il comunicato però sembra voler rispondere anche agli attacchi che sono stati rivolti a Mattarella per la scelta di graziare Minetti. Il servizio di Luigi Ambrosio.
4: Intervenire nella polemica politica non è lo stile di Mattarella, figuriamoci in quella giornalistica. Se il Quirinale ha ritenuto necessario mettere un comunicato ufficiale per chiudere la questione della grazia a Nicole Minetti per motivi umanitari, è perché ritiene che la questione abbia un peso. L'attacco al presidente da parte di una fetta dell'opinione pubblica non si è fermato nemmeno dopo che la Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia. Il Quirinale ha deciso per un comunicato ufficiale in cui ha detto tre cose. Dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano non ci sarà alcun ripensamento. La decisione non fu resa nota perché venne rispettata la privacy di un minore come da prassi. Quando una domanda di grazia è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari, il presidente la concede senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie della grazia. Si ribalta quindi l'accusa di chi attacca Mattarella. Il presidente non ha agito per ragioni politiche, dice tra le righe il comunicato. Non è la prima volta che Mattarella finisce nel mirino, si pensi alle sistematiche reazioni social dopo ogni sua denuncia dell'aggressione russa all'Ucraina. Questa volta però c'è un ulteriore piano di lettura, la paura da parte di Mattarella che la vicenda Minetti assesti un colpo non a lui in persona ma alla credibilità dell'istituzione. La grazia è una delle prerogative principali della Presidenza della Repubblica. Metterla in discussione in una fase in cui sono forti le correnti che vorrebbero liberarsi di una figura di garanzia così importante viene considerata un precedente pericoloso.
0: Oggi la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha stabilito che il dibattito sulla riforma della legge elettorale voluta dalla destra continuerà sul cosiddetto Bignami bis, il secondo testo presentato dalla maggioranza dopo le forti critiche alla prima versione. Il provvedimento resta comunque molto contestato e oggi le opposizioni sono tornate a protestare per i tempi stretti imposti dalla destra. Il termine per presentare proposte di modifica è stato fissato tra una settimana. Sono arrivate diverse reazioni alla decisione della vicepresidente all'Eurocamera Pina Picerno di lasciare il PD. Zingaretti ha detto di essere dispiaciuto, mentre il gruppo dei socialisti e democratici hanno fatto sapere che considererebbero politicamente incoerente se Picerno mantenesse il suo ruolo. Sentiamo il commento di Elly Schlein, segretaria del PD, intervistata a Roma da Anna Bredice.
5: Sono molto dispiaciuta e lo sono sempre quando qualcuno decide di lasciare. Noi continueremo a lavorare per un PD plurale, inclusivo e naturalmente senza rinunciare al mandato chiaro che abbiamo avuto per una linea chiara e progressista, però sempre con cura e attenzione al suo pluralismo che è un valore.
6: Lei dice non c'è più un posto per i Partito Democratico.
5: Non condivido la lettura. Questa lettura del Partito Democratico di oggi continuerà a essere plurale ed inclusivo, avere cura delle sue diverse culture politiche e sensibilità e esprimere una linea chiara sui fondamentali costituzionali che dobbiamo attuare fino in fondo.
0: Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo la giudice Patrizia Martucci, mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Dell'Utri, suo stretto collaboratore. È la sesta volta che le indagini su questo tema vengono archiviate. Da Forza Italia e da Giorgia Meloni oggi sono arrivati commenti soddisfatti e si è parlato di teoremi e sospetti infamanti. Marina Berlusconi, figlia dell'ex presidente del Consiglio, l'ha definito addirittura uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata in Italia. Tra le stragi del 93 ci fu quella di Via dei Georgiofili a Firenze, in cui morirono 5 persone. Luigi Dainelli è presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime di quella strage.
7: Secondo noi, per la verità storica piena, manca un 10%, forse anche qualcosa di più, perché sì, le bombe le hanno messe i mafiosi, l'hanno fatto esplodere loro, i capi mafiosi sono stati condannati, Reina eccetera, Brusca e compagnia, però fin da allora, dal 1994, anche da parte dei magistrati dissero subito che dietro a quella mafia ci doveva essere delle menti un po' più raffinate per venire a fare le stragi in continente, come dicevano loro. Non si sa la verità vera su chi ha voluto queste stragi.
0: Un operaio è morto questa mattina in un'azienda metalmeccanica in provincia di Livorno. Si tratterebbe di un uomo di 32 anni di origine tunisina che lavorava per una ditta esterna. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava facendo un sopralluogo sul solaio di un capannone che sarebbe crollato. Avrebbe fatto un volo di 6 metri prima di finire su un macchinario in funzione. Intanto in Calabria il GIP del tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due uomini che hanno dato fuoco al minivan bruciando vivi 4 bracci. Il GIP ha parlato di crudeltà e glaciale risoluzione. Le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza e avevano chiesto di essere pagate. Sarebbero state uccise per questo. A Solaro, in provincia di Milano, si è mobilitata tutta la comunità per protestare contro i 1700 licenziamenti annunciati da Electrolux. Questa sera c'è stato un corteo e poi un'assemblea pubblica. Quella di Solaro è una delle 5 sedi italiane della multinazionale svedese e nello stabilimento lavorano circa 700 persone. Massimo Alberti ha raccolto le voci dei manifestanti.
8: Mi chiamo Elena e lavoro in Electrolux dal 99, quindi sono 27 anni. Non è una cosa bella non sapere domani metto il piatto in tavola, metto o no, le bollette posso pagarle o no. Dopo 27 anni aver dato sangue in questa azienda, insomma, non è bello.
9: Lavoro in Electrolux da quasi 30 anni, c'è tensione, preoccupazione, tensione. Si sanno i numeri ma non si sa come verrà gestita la questione, anche rabbia, perché comunque Electrolux fondamentalmente sono anni che ci chiede di lavorare più velocemente, di lavorare a ritmi serrati, a recuperare produttività.
10: La regione Lombardia, che è l'organo motore per quanto riguarda, diciamo, l'intessuto industriale italiano, non avere una presenza del genere è molto complicata la situazione.
11: Nilde Moretti, sindaca di Solaro, come state vivendo qui in città questa vicenda che immagino coinvolga un po' tutti?
12: Sì, oggi come amministrazione comunale siamo ancora una volta presenti per dimostrare la nostra solidarietà ai lavoratori, ma questa sera ci saranno anche i cittadini di Solaro, le associazioni, le istituzioni, colleghi sindaci, perché questo stabilimento è importante per tutto il territorio, non solo per il nostro comune, e questo piano di licenziamenti va sicuramente fermato.
0: È tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.
13: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
14: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per...

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

the 21st century.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

era indisponente. Ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente. Tu mi provochi.

Forse tu non ne sai niente, forse tu non ne sai niente, forse tu non ne sai niente.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

centesimo di secondo incontra i primi satelliti artificiali. In poco più di un secondo raggiunge la Luna, in 12 minuti Marte, in 40 Giove.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.